resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chai vanini e ke titina sio chai vanini ai tina sio chai vanini ai tina sio chai vanini e ke re

1998 kgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe le

1998 kgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe

1998 kgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe.

1998 ke kgwedi ya boroba bongwe, ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe. Letsatsi e le la bosome le boroba bongwe, na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe.